luce in viso e le parole, storia di un folle attore. O mare, io da Pedro cielo, e non specchio palù, fatte sale e pensiero, rimane, tu non sai che succede, o si chiovo sto solo.

Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: e Radio Valbelluna.
1: Sono le 4:04.
2: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli

Dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: aspetta? Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
2: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
3: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
4: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
3: 4,9, le migliori recensioni in provincia.
4: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo, consulenza e preventivi gratuiti.
5: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
6: Hai mai provato la pizza alla Caliera? Fragrante, leggera e irresistibile. Un impasto a lunga maturazione per una pizza digeribile e gustosa fino all'ultimo boccone. Ma non fermarti qui. Lasciati conquistare dalle specialità di mare come la frittura mista o gli spaghetti allo scoglio. La Caliera ti aspetta in località La Main a Feltre.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
2: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
1: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
2: Festa di inaugurazione giovedì 21 maggio dalle 10.30.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. ManzottiAutomobili.it.
5: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
6: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

Con Marco Masini si apre questo mercoledì 20 maggio di Punto di Mezzo su Radio Valbelluna. Buongiorno a tutti, ciao da Loredana Forleo. Allora, iniziamo questi nostri 60 minuti che abbiamo a disposizione per quanto riguarda la mattinata con il festeggiare le api, perché è la loro giornata oggi. Si celebra infatti la giornata internazionale delle api, fondamentali per la biodiversità e per l'agricoltura, e secondo gli esperti, pensate che circa il 75% delle principali colture alimentari dipende proprio dall'impollinazione. In Italia vivono oltre 1.700.000 colonie di api, ma ovviamente, e se ne parla spessissimo di questo, cambiamenti climatici, pesticidi e perdita di habitat stanno mettendo a rischio molte specie. Infatti il WWF chiede interventi più concreti per proteggere gli impollinatori e favorire un'agricoltura più sostenibile. Intanto è partita anche una grande campagna europea di monitoraggio per raccogliere dati e salvaguardare api, farfalle e altri insetti essenziali per l'ambiente. Senza gli impollinatori, purtroppo, sarebbe a rischio anche gran parte della produzione alimentare.

0: Nel 1981 la grandissima Alice vinceva la 31esima edizione del Festival di Sanremo con questa Per Elisa, che noi ci siamo riascoltati questa mattina. Adesso è il momento della pubblicità e poi parleremo di rughe da smartphone.
1: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.

0: Viale Pedavena 60.
1: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe. Oltre 100 proposte di stufe firmate Rizzoli, Superior, La Nordica Extra Flame, MCZ, De Manincor. Con vantaggi conto termico fino al 65%. Installazione con personale qualificato, sopralluogo e preventivi gratuiti. Centa Stufe a Feltre. In via Flora 2, direzione Pedavena.
2: Fino al 30 maggio, straordinari sconti di primavera. Da Dolomiti Materassi fino a meno 50% su letti, materassi e reti ortopediche.
3: E sui materassi serie Gold, in omaggio il kit Ice Dolomiti, completo di coprimaterasso e federa per cuscino.
2: Dolomiti Materassi, a Belluno, Tai di Cadore, Feltre e Fiera di Primiero.
3: Dolomitimaterassi.com.
4: Non capita mai, ma quando succede?
5: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
6: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
7: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
6: Scopri le nuove linee di stufe a pelle, da legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Canel.
7: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
6: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
8: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
9: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
10: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
11: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
12: Il tuo vecchio apparecchio acustico non è sempre efficiente. Acustica Corazza a Belluno ha la soluzione. Vieni per un controllo gratuito o per la taratura del tuo apparecchio di qualsiasi marca con supervalutazione sul nuovo.
13: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
14: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
13: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
14: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
15: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio ti aspetta nella nuovissima sede a Trechiana con la promo apertura. Sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Festa e inaugurazione 21 maggio dalle 10:30.
16: Nasce Kia Sportage Trifuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 € al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 €, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 €. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 €. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com.
17: Kia Nord Auto ti aspetta a Treviso, Sanfior, Montebelluna, Sedico e San Martino di Lupari.
18: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago.
19: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 €, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 €, 35 rate da 129 € al mese. Rata finale di 10.067 €. Tan fisso 5,99, TAEG 9,06 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 € su Fiat.it. Aperti anche domenica.
20: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
21: Da venerdì 22 a domenica 24 maggio torna a Verona Fiere Verona Mineral Show. Splendidi minerali, antichissimi fossili, pietre preziose, gioielli e bijou. Info e biglietti su veronamineralshow.com.
22: Maggio extra vantaggio. Gruppo S2, da oltre 20 anni il rivenditore multimarca di riferimento a Feltre, con oltre 450 auto in pronta consegna. Scopri ora la selezione S2 extra vantaggi, più di 50 auto con oltre 1.500 € di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri da Gruppo S2 in via Montelungo 10 e su gruppos2.it.
23: Radio Valbelluna. Accendi la tua giornata. Radio Valbelluna.

0: Come on!
1: Dopo George Michael e I Want Your Sex, vi dico questa cosa. L'ho scoperto anch'io questa mattina e sono rimasta un pochino così, perché passare troppe ore con lo smartphone in mano può lasciare segni anche sulla pelle. E infatti ci dicono che questa cosa la definiscono tech neck, cioè le rughe orizzontali sul collo causate proprio dalla postura inclinata verso lo schermo per tante ore al giorno. E oltre agli effetti su sonno, stress e ansia digitale, l'uso continuo del telefono starebbe quindi influenzando anche l'aspetto fisico. L'industria della bellezza ovviamente ha già trasformato questo fenomeno in un mercato biliardario, quindi creme, trattamenti estetici, dispositivi specifici contro queste cosiddette rughe da smartphone. Secondo gli specialisti, cresce soprattutto tra i giovani la preoccupazione per i segni dell'invecchiamento legati ovviamente a questo fattore, alla tecnologia, e sempre più influencer e cliniche estetiche promuovono infatti prodotti pensati appositamente per contrastare gli effetti dell'iperconnessione sulla pelle.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: E questi erano gli Stereophonics con la bellissima Maybe Tomorrow. Adesso la pubblicità, ragazzi, tiriamo un pochino il fiato e poi invece parleremo di spesa 54321. Che cos'è? È un metodo da usare al supermercato. Ne parliamo tra poco.
1: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Vuoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
12: Radio Valbelluna.

Stiamo ascoltando delle belle chicche musicali per quanto riguarda la musica italiana questa mattina, prima con Alice dal 1981 e adesso per quanto riguarda il compianto grande Ivan Graziani dal 1978 abbiamo riascoltato questa pigro. E io invece adesso vi racconto di questo metodo che si chiama 5-4-3-2-1 come anticipavo. È un metodo antispreco, perché fare la spesa in modo più semplice ed equilibrato, diciamo che è l'obiettivo di questo metodo ed è diventato tra l'altro virale sui social. La regola prevede questo: si acquistano 5 tipi di verdura, 4 tipi di frutti, 3 fonti proteiche, 2 alimenti ricchi di carboidrati ed uno sfizio extra. E quindi, secondo i sostenitori di questo metodo, lo schema aiuterebbe ad evitare acquisti impulsivi, a ridurre gli sprechi e a organizzare meglio i pasti della settimana. L'idea è proprio quella di creare una spesa più ordinata, anche più varia, adattabile poi alle esigenze di ogni famiglia. Un sistema semplice che punta ovviamente a migliorare l'alimentazione quotidiana senza complicarsi troppo la vita. Inoltre ci suggeriscono di scegliere prodotti stagionali per risparmiare e avere una dieta più sana. Sempre più persone utilizzano questo metodo anche per tenere sotto controllo

0: sconto su tutti i prodotti esposti. Festa e inaugurazione 21 maggio dalle 10.30.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota IgoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
4: Bar sul pezzo a Trichiana. Sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì, cene a tema su prenotazione. Ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo!
5: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago.
6: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
7: Radio Valbelluna. L'emozione non ha confini.

0: la normalità non fa per voi, rete pazza.
1: La via di fuga verso le notizie più pazze del web.
2: In Australia, alcuni ragazzi hanno trovato una piccola rana viva all'interno di una confezione di insalata acquistata al supermercato. La curiosa scoperta è avvenuta a Esperance, mentre stavano preparando la cena. Dopo lo stupore iniziale, i coinquilini hanno deciso di chiamare la rana Greg e l'hanno liberata vicino a una diga poco distante da casa. Il supermercato Woolworths si è scusato definendo l'episodio un caso isolato e ha avviato verifiche con i fornitori. La vicenda è diventata rapidamente virale sui social australiani tra ironia e sorpresa.
0: Se la normalità non fa per voi, rete pazza.
1: La via di fuga verso le notizie più pazze del web.

0: presto per giocare ancora con le emozioni. Brava Carolina, con queste qualità saranno contenti quelli della latteria di Roverbasso.
1: Da oltre 40 anni prestiamo una grande attenzione alla qualità del latte, trasformando l'eccellenza casearia in formaggi freschi e stagionati. Il Montasio, il Resteggia, la Casatella DOP, ricotta fresca e lo Schizz.
2: Latteria di Roverbasso ti aspetta anche al Bar Bianco a Sedico in via Feltre 82.
3: Autosile e Fiat sorprendono ancora. Nuova 500 e grande Panda, stesso prezzo. Da oggi entrambe da 14.950 euro. Scegli l'icona di stile perfetta per la città, oppure la nuova grande Panda, spaziosa, tecnologica e pronta a tutto. Due modi diversi di vivere Fiat, un solo prezzo, 14.950 euro. Corri da Autosile, la tua prossima Fiat ti aspetta. Aperti anche sabato e domenica a Villorba e Montebelluna.
4: Vola alle palestre All Fit, la tua estate è una certezza. Fino al 30 maggio prendi 8 mesi, ne paghi solo 5 e i 3 mesi estivi te li regaliamo noi. Scopri di più su allfit.it.
5: È un consiglio! Rasa erba Oleomac GV53 a scoppio, semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro. Solo da Dottor Trattor a Jaon di Limana.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
9: Ti sembra di sentire meno bene del solito? Acustica Corazza a Belluno, il primo centro audioprotesico, ti aspetta per un check-up gratuito dell'udito e percorso riabilitativo con soluzioni su misura.
10: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio.
11: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
12: Rix, fatti furbo, vieni qui.
13: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte de Rigo, www.giardinifrescura.com.
14: A maggio, aperto la domenica mattina.
15: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
16: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Lo rifacciamo?
17: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
18: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
19: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
18: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
19: Festa di inaugurazione giovedì 21 maggio dalle 10.30.
20: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
21: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
22: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago.
23: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
24: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
0: Radio Valbelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
10: Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Radio Valvelluna.

0: niente.
1: Scopri i segreti per una vita sana e felice con Salute e Benessere su Radio Valbelluna.
2: Dopo decenni di crescita, l'obesità tra bambini e adolescenti inizia a rallentare nei paesi più ricchi. Uno studio pubblicato su Nature segnala primi miglioramenti anche in Italia, Francia e Portogallo. Gli esperti collegano i risultati a maggiore prevenzione, educazione alimentare e attività fisica. Diversa invece la situazione nei paesi più poveri, dove obesità e sovrappeso continuano ad aumentare rapidamente a causa di cibo industriale, sedentarietà e disuguaglianze sociali.
1: Inizia la tua giornata con la giusta dose di energia e benessere. Scopri i segreti per una vita sana e felice con Salute e Benessere su Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe. Oltre 100 proposte di stufe firmate Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Manincor. Con vantaggi conto termico fino al 65%. Installazione con personale qualificato, sopralluogo e preventivi gratuiti. Centa Stufe a Feltre. In via Flora 2, direzione Pedavena.
3: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
4: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
3: Scopri le nuove linee di stufe a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, The Manincor e Cadel.
4: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
3: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
5: Guida sicuro, cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia all'Emporio dell'Auto, fino al 50% di sconto e oltre sulle migliori marche di pneumatici estivi e autoaccessori. Scopri le offerte a metà prezzo su portabici per gancio traino per due e-bike a 390 euro. Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net. anche revisioni moto.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Trasmissione ricevuta.
8: Identità del soggetto.
7: ML Trax.
8: Caratteristica.
7: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
8: Ufficiale.
7: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
9: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
10: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
11: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
12: Hai mai provato la pizza alla Caliera? Fragrante, leggera e irresistibile. Un impasto a lunga maturazione per una pizza digeribile e gustosa fino all'ultimo boccone. Ma non fermarti qui. Lasciati conquistare dalle specialità di mare come la frittura mista o gli spaghetti allo scoglio. La Caliera ti aspetta in località La Main a Feltre.
13: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
14: A maggio, aperto la domenica mattina.

0: indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
0: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
2: Hai mai provato la pizza alla Caliera? Fragrante, leggera e irresistibile. Un impasto a lunga maturazione per una pizza digeribile e gustosa fino all'ultimo boccone. Ma non fermarti qui. Lasciati conquistare dalle specialità di mare come la frittura mista o gli spaghetti allo scoglio. La Caliera ti aspetta in località La Main a Feltre.
3: Estate ad Innsbruck, il luogo perfetto per vivere all'aria aperta. Escursioni tra panorami spettacolari, tuffi nei laghi di montagna e un calendario ricco di eventi per serate indimenticabili tra cultura, gusto e divertimento. Innsbruck, vivacità urbana, quiete alpina, una destinazione, due mondi.
4: Raggiungi comodamente Innsbruck con i treni di Beo Bebe e Railjet. Ragazzi gratuiti fino a 14 anni.
5: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
6: Aeroporti nel caos e rischio rincari. La tua vacanza non deve essere un'impresa.
7: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
6: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
7: Scopri le offerte su isaresidence.com.
8: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
9: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.
10: Sono le 20 e un minuto.
9: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: Varese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Fidas Feltre conta oggi circa 2.750 donatori attivi tra Feltrino e Primiero. Durante l'assemblea annuale il presidente Andrea Raveane ha ringraziato volontari e donatori definendoli il cuore pulsante della comunità. Belluno resta la prima provincia del Veneto per raccolta di sangue e nel 2025 ha inviato oltre 5.400 sacche ad altre realtà italiane, soprattutto a Cagliari. Presentato anche il nuovo portale regionale per facilitare prenotazioni e donazioni.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: promozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Giovedì 21 maggio apre in via Frontin il nuovo supermercato Canguro e per l'occasione dal 21 al 24 maggio tutta la spesa è scontata del 10%. Canguro Supermercati, ora anche a Tricchiana in via Frontin.
2: Autosile e Fiat sorprendono ancora. Nuova 500 e grande Panda, stesso prezzo. Da oggi entrambe da 14.950 euro. Scegli l'icona di stile perfetta per la città. Oppure la nuova grande Panda, spaziosa, tecnologica e pronta a tutto. Due modi diversi di vivere Fiat, un solo prezzo. 14.950 euro. Corri da Autosile. La tua prossima Fiat ti aspetta. Aperti anche sabato e domenica a Villorba e Montebelluna.
3: Nuova Farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio ti aspetta nella nuovissima sede a Trichiana con la promo apertura. Sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Festa e inaugurazione 21 maggio dalle 10.30.
4: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
5: A maggio, aperto la domenica mattina.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi Dal Pago.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota IgoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
12: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
13: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
14: Trasmissione ricevuta.
15: Identità del soggetto.
14: ML Trax.
15: Caratteristica.
14: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
15: Ufficiale.
14: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
16: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
17: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
16: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o un ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
17: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
16: A San Pietro in Gù, sul web e social.
18: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
19: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
18: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
19: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
18: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
20: Ciao Sara.
21: Ciao! Senti, stasera partita padel.
20: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
21: E usa Therapist.
22: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
21: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
22: Dispositivo medico CIE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Radio Valbelluna.

0: In prima pagina, l'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Feltre ospita Dolomiti da assaporare e Sapori delle Dolomiti, due giornate dedicate ai produttori agricoli e agli allevatori del territorio. Domenica 24 maggio Piazza Maggiore accoglierà oltre 20 espositori con degustazioni, incontri e piatti preparati con ingredienti locali. In programma anche musica e il debutto di un cocktail 100% bellunese. Lunedì 25 maggio Palazzo Gazzi ospiterà invece incontri tra produttori, ristoratori e operatori turistici per valorizzare i prodotti della montagna e creare nuove collaborazioni sul territorio.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbellù.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
2: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
1: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
2: Festa di inaugurazione giovedì 21 maggio dalle 10.30.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
6: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
7: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
8: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
7: Scopri le nuove linee di stufe a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
8: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
7: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
9: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
11: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
12: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
11: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
13: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
14: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago.
15: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della Pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
16: Hai mai provato la pizza alla Caliera? Fragrante, leggera e irresistibile. Un impasto a lunga maturazione per una pizza digeribile e gustosa fino all'ultimo boccone. Ma non fermarti qui. Lasciati conquistare dalle specialità di mare come la frittura mista o gli spaghetti allo scoglio. La Caliera ti aspetta in località La Main a Feltre.
17: Radio Valbelluna. Radio Valbelluna.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
4: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
3: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
4: Festa di inaugurazione giovedì 21 maggio dalle 10.30.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rotomazione. Info su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo da Debona Motors, concessionaria ufficiale Skoda a Belluno e Conegliano.
9: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco. Un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
10: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista. Scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
11: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
14: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
15: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
16: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
15: Scopri le offerte su isaresidence.com.
17: Autosile e Fiat sorprendono ancora. Nuova 500 e grande Panda, stesso prezzo. Da oggi entrambe da 14.950 euro. Scegli l'icona di stile perfetta per la città, oppure la nuova grande Panda, spaziosa, tecnologica e pronta a tutto. Due modi diversi di vivere Fiat, un solo prezzo, 14.950 euro. Corri da Autosile, la tua prossima Fiat ti aspetta. Aperti anche sabato e domenica a Villorba e Montebelluna.
18: Giovedì 21 maggio apre in via Frontin il nuovo supermercato Canguro e per l'occasione dal 21 al 24 maggio tutta la spesa è scontata del 10%. Canguro Supermercati, ora anche a Trichiana in via Frontin.
19: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
20: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
19: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
20: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
19: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
21: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
22: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
23: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
24: A maggio, aperto la domenica mattina.
25: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.

0: aspettaci, aspettaci!
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova del gusto.
4: Impresa edile? Artigiano? Fai da te? La risposta è Big Matt Repro. Tutto per l'edilizia, ferramenta e velux. Per tutto maggio, Big Promo. Pennelli e rulli professionali di varie misure, ideali per ogni tipo di pittura, con sconto extra 10%. Big Matt Repro, Artendi Fonzaso, Feltre, Cencenighe e su Repro.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Bar sul pezzo a Trichiana. Sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo!
7: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. E adesso 21 luglio, Giorgia.
8: E vorrei stare da sola.
7: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
9: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
10: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
11: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
12: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
11: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
12: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
15: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
16: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
15: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
16: Festa di inaugurazione giovedì 21 maggio dalle 10:30.
17: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
18: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
17: Lo rifacciamo?
14: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto. Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

Giorno con te, Radio Valbelluna. Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai. Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.